Wow. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, this man. Motho eno na le go bona tuka mollo, go bona tuka mollo. E ntse re na le nako eno gore ndi re mogopole hleng Basotho. Go gare ga be re sa iketse hle, we tlempele re tshwarele rona bo mokwai ka nnete, tlempele re tshwarele ka nnete. Tlempele re tshwarele ka nnete, hei, go bo sena le tlhoko ka ba ga letsa. Ka le no re tshwarele bana beso ka nnete, hei. Le no re tshwarele ka nnete, hei. Ntho tsena ka nako e nngwe ngwana mme di abe di go ganna ka mogamo, di abe di go ganna jale. Ga o sena ntho o ka ba e etsa ka nnete, ka nnete hai, ga o sena ntho o ka ba e etsa ngwana mme o ne o e lale, o ne o shebelele fela ngwana, ga di hana di a hana. Yeah,

ma le bogana re mo dipina tsa monnati o lokile ke PCFM 92.8 we sa 104.3 megahertz re be a hantle o renya le shumela motsolo mong mo re fumana di tlotsa ditaba tsa hore le shumela motsolo mong re di bellwa ke tibello jane.

ke tlotla ge sheba bona mabura PCFM ha o sheba ka jeno o rena tsentseng di bapala ka botse bapalang ka jeno e ka ba kirife ke tlotla ge di sheba ka o fela ge bona gona tse bapalang ka jeno kirife all right hi Eric bona gona ntho tsa ga ke di etse jwa Eric bona gona ke di etse jwa ba ne ke a bona ga icon click ne ke hana ke bona gona taba tsa gona di tsamaya ka mogofe me bra PCFM ke tse ke tlotla ke sheba gona tse ba palang ka jeno e ka ba ke di feng ha go lo ke shebile Vodacom Premier League re shebile B division C division le ka mana ka A division gona tse ka ba ndia ba pala ka jeno ke di feng re be re shebe hape gona tse ba petse maobane e bile di feng Justin Timberlake, Mira is the name of the song.

PCFM hanta tai kuno pontse khubiri ha o sheba metsotso ke yana wa ntla hantle emine e pili wo hora yana ya boraro motse ba go hantle ga a fitla hore nyana boraro e re tlotla re fumana di tlhotsa ditaba e re tle re bona gona tsona e di tla tsamaya ka mogofi re tlotla re tlo re fumana di tlhotsa ditaba re tlotla re bona gona tsona di tsamaya ka mogofi Brandy, have you ever? Have you ever? Iri iri ki ibuotse putuino. Have you ever? Utabosola tela wana orna. Have you ever done what?

0: what someone is.
1: Amen in the day shop.
0: Amen.
1: Kanako eo bonnele bonitate bana dile ntile reng tsola le gona mogena ba ne le tsatsi di tsi.
0: Eh.
1: Ke se kwa pana le dingolo.
0: Ha.
1: Kong kong hun.
0: Lona bo.
1: Lona bo se ba khathetseng ba inwe wa.
0: Ke tla le imol.
1: Ke tla le imol.
0: Ha re itukisetse ya.
1: Ke di shopo.
0: Me wa.
1: Le tsela la mothaka pelang ha le fole.
0: Me a thabang. Ke kopare di tabe. Ke kopare di tabe me wa ka na kotya di taba. Ke kopare di tabeng. E tle re ka morao go mo. Re tle re gutle hape. Re tswele pele re na konya di taba ha jwale. Ke kopare di tabe me wa ka.

0: Kgotso, kgotso.
1: O teng?
0: Yes.
1: O teng o futo wa mkgathala.
0: Ha.
1: Empa o ntse a re tlogong go nna lona botlhe.
0: Ke mong wa pere ke mkgathala. Ha.
1: E ba jale o go tsitsa dire. Ke ke le tsopo. Ha ha ke ke ma ya ba go nna.
0: Ji sa.
1: Ke tsama le tsala e le.
0: Eh.
1: Ka la go tsa.
0: Ha. Ha!
1: Kahona!
0: Luna bo!
1: Kahona na bo she!
0: Ha!
1: Ba khathe ting!
0: Eh!
1: Ba le swi!
0: Maiti!
1: O di tlile!
0: Eh!
1: Ya tebe shopo!
0: Me!
1: A ke go re la ha di ni sa hao. Di ka ba go di le bo.
0: Ja!
1: Ke ka khimse no go di tlile tsha fata.
0: Eh!
1: Ke lo ka le go di tlile.
0: Ai ai.
1: Ke re na ha bo so le jo a.
0: Ke sa. Matsepang ke le bomme modula studio ke le bomme yes go ngwanis ke mo khatsela ba dinto tso tsamaile nkara tsona e we lon ntwa ya bophelo ke ka jeno le na Jesu o bone mo khatsala one two yo sanwe pela le tola ha